Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyo mu so. Di e be be na ko. Funny stories and fillers in na. Eso mi sa diso. Me sia ma. Ni mu me kan chio bia wo. E be ko konsa dia ye mia. Je se bibia bi. Bibia bibia chimedia wa surprise fam so. E di sia me. Monday

Bibia wo mu bi se traffic le chia. Ye me chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Die be be na eko. Training service and fitness unit na. Esu no sabe so. Messi.

0: Sa wo to mackerel ayo aduane a na wo to Africa Queen mackerel
1: na we che we no mu keke
2: na mpankwa
3: ensema wo do a esi nyina emu akasi a e wo sa wo ti biara asempa yetia